0: Oh yeah, I love her.
1: Quante parole tu
0: me?
1: Vai, non è amore, lo sai, so poi la fine.
2: Słuchacie stacji RMF 80s Disco.